lato c'è un ritratto in lusalotto. Campanile si ingiuzzava, muratorio che suonava, un tipo su manco di. Era giunta la missiva alla nuova chicoria, uba.

Costa, mort pour la France. In paese di devuntu, casce mai guin e giuntu, fadoru era così. Scivola pro alle dute, o quante famiglie strute, quante bene d'orna di. Si giuiano i burtelli, pe mamme i zideli, ti voltavano orfani.

te quando tutto barre finì. A oggi un memoriale, se tu passi pure a vale, fassi segno un fiume.

0: papà impiego palà? Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Mon papà impiego palà? Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Mon papà impiego palà?
1: Sa mamma impiego palà. Ma tata impiego palà?